0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Nuestra filosofía de vida. Música 24/7. Rock and Pop. Rock and Pop 94.1.